0: canzonette.
1: Slušali smo Sono solo canzonette, to je samo pjesmica, pjesma